il mio tormento è sì grave il mal che provo, ma giro incerto e mo

sì, mi spri, mi spri, mi spri, mi sbrigo adesso. E così, come io dicea, e ne lui.